na wakasa madina yedi. Yari ifrihi. Ohiye ifrihi. Eke ifrihi. Boni nsu ebrati. Enye sana ufomi. Ebrati ya washe mi mose. Woni mi wohode nina kuzili ya sile. Ebrati kasa madina yedi. Kuni meni daso. Ebrati kasa. Ebrati kasa. Ebrati kasa. Are you who to see? Are you young? Afraid of me?